scorderò mai più. Mio padre andò per la sua strada, l'amore o l'avventura, non so, però fu dura, e ad una stella